sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Camison Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I giuochi d'Agrigento di Giovanni Paisiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsa viva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti. 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sono le 5 e 2 minuti. www.studioradio.com

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo

0: sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoudry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoudry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriata, Bergamo, il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaid all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele, secondo a 343, e Romania, terza a 296, quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio, terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
1: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
2: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
1: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
2: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4° posto per l'Australia. Salda Vinci è 5° a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
1: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5° titolo 1000 in carriera.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 8:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: l'auto è piombata all'improvviso sulla folla falciando le persone che sabato pomeriggio poco prima delle 17 si trovavano in quel momento in via Emilia nel centro di Modena. 7 persone sono state investite, i feriti gravi sono 4. Alla guida della Citroen C3 c'era Salim El Khoudry, 31enne italiano di origini marocchine, in passato sottoposto a cure psichiatriche. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digo, dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall'uomo, che ora è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate.
1: Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. L'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace, dice il numero uno della Casa Bianca in un'intervista.
2: Intanto, a meno di 3 mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente sotto pressione, con un bilancio che si fa sempre più pesante per famiglie e consumatori. L'ultima fotografia ufficiale arriva dai dati definitivi diffusi dall'Istat, che evidenziano un incremento congiunturale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Numeri che, letti in maniera aggregata, potrebbero sembrare contenuti, ma che diventano molto più significativi quando si analizzano le singole voci di spesa, come confermano anche le elaborazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi.
1: 4 finestrini rotti e altri 6 danneggiati è accaduto ieri pomeriggio sul traghetto veloce da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli per l'impatto violento di un'onda, ha fatto un volo che ha causato l'esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. Nonostante il mare forza 4, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito, ne ha richiesto soccorso sanitario. Il traghetto è rientrato dunque in porto, dove è fermo in attesa di accertamenti tecnici.
2: Dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani, lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
1: Il calcio: giornata scudetto oggi per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara, l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione, prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City
10: Live! Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri, sulla via Emilia, un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
1: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase «la calma prima della tempesta», accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
2: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti. 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
1: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura delle scuole.
2: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
1: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma. Dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia, Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granollers-Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
2: Per ora è tutto. A più tardi.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Khoudry in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
1: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
2: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
1: Possibili disagi sui trasporti sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'unione sindacale di base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
2: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
1: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, è quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. E in 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Hülmand, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: è mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
1: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici.
2: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
1: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
2: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
1: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: sono le 13.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per chiedergli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della medaglia al valor civile a Luca Signorelli e a tutti coloro che si sono resi protagonisti di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza, intervenendo per bloccare l'uomo che ieri ha falciato in auto alcuni passanti a Modena. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visita le persone ricoverate negli ospedali Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna, con lui anche la premier Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro.
1: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
2: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
1: Il primo ministro britannico Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l'intenzione di dimettersi da primo ministro, afferma l'articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del paese, ma desidera lasciare l'incarico con dignità.
2: Sciopero generale nazionale domani, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola, disagi in vista a causa della mobilitazione proclamata da USB con l'adesione di Fisi per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno, salvo invece questa volta il trasporto aereo. Il settore infatti è esonerato dallo sciopero, così come tutte le aziende interessate dalle mobilitazioni precedentemente convocate.
1: Tennis al Foro Italico di Roma, il giorno della finale del singolare maschile. Nel pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca un tennista italiano da 50 anni. L'Italia è protagonista anche nel doppio. La coppia Bolelli-Vavasori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Per la MotoGP, gran finale a Barcellona con la gara al via alle 14. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della sprint. Scatterà dodicesimo in griglia Bezzecchi, leader del mondiale, con due punti di vantaggio su Martin.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
2: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla premier Giorgia Meloni, che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte, mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
1: Intanto, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Danny Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Turlo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste di USA. Tehran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
2: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
1: Il tennis, Casper Ruud è l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese numero 25 al mondo per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il 6° Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco Party.

0: meteo.
1: Tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: You remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare, una scena orribile.
2: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
2: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
1: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Con cui a Tecame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta, la Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
2: Ed è tutto, a più tardi. Do you remember the disco days?

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
2: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
1: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo l'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
2: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Baraka, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
1: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
2: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
1: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
2: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
1: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mir e Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: We'll be right back.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: La squadra di 3 subespeleologi finlandesi Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste alla famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. Attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
2: È in corso accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
1: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio divampato questa mattina nell'area della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, quanto riporta un post dell'AIEA su X.
2: Il tennis. In attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
1: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria, finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo, premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia, ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica, oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che succede. Anzi, per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore. Vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
2: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
1: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
2: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
1: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.

0: Gamesun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Ed eccoci ancora insieme per questa settimana per una nuova puntata di Tracce. Ugo Buizza con voi, come di consueto, sperando che la cosa vi sia gradita, spero che mi riconosciate e che siate magari anche dei fedeli ascoltatori, me lo auguro perlomeno. Bene, ben ritrovate, ben ritrovati a tutte e a tutti, e devo dire che questa volta, cioè in questa puntata, mi dedicherò per buona parte a musica molto soffice, molto morbida, e la definirei musica elegante, ma non per questo vuota o priva di passione, perché è quello il mio intento, quello di creare passione, ed è questa è una cosa fondamentale. Detto ciò, chiacchiere servono poco, direi di cominciare subito con un brano che si chiama I've Been Searching So Long. È tratto dal sesto album di un gruppo un po' troppo sottovalutato, che è vero ha avuto alti e bassi, ma soprattutto alti nella fase iniziale della loro carriera. Sto parlando dei Chicago. Questa è, ripeto, dal sesto album I've Been Searching So Long, e inauguriamo la puntata.

I've been searching so long, sono in Chicago, dal loro sesto lavoro fino all'undicesimo album. Infatti Chicago non avevano i titoli nei loro album, non davano titoli ai loro album, ma semplicemente li numeravano fino all'11, dopodiché la storia con Hot Streets cambia. Da Chicago invece a un personaggio che più volte è stato ospite di Tracce e mi piace sempre presentarvelo. Viene dal Wisconsin, si chiama Bill Bounty e ritorna sul mercato però con un nuovo album relativamente nuovo che si chiama Love at the End of the War, come la canzone che vi presento. Dicevo relativamente nuovo in quanto l'album venne pubblicato nel 2014 ma solo per download e streaming. È un notevole successo e allora Bella Bounty ha deciso di pubblicare anche la copia fisica in album vinile e in CD, e la cosa mi fa molto piacere. Bella Bounty appartiene a quel genere di cui dicevo all'inizio, di musica elegante, perché non si vive di solo rock and roll ma anche di queste cose.

of the World, cercatela perché è stato ripubblicato questo notevole album di Billabounty, che tra l'altro ha legato il nome a tanti artisti con cui ha collaborato e ha regalato le sue canzoni, come per esempio anche Peter Sitter, quello di Chicago, me l'ha presentati prima, quindi c'è anche una certa connessione fra i due primi protagonisti della puntata odierna di Tracce. E proseguiamo su questa linea, ve l'avevo detto all'inizio: musica elegante, musica raffinata, ma musica di contenuto comunque elevato, soprattutto a livello musicale. Allora, un altro protagonista di questo genere si chiama Mark Jordan. Questo è un album che si chiamava invece A Hole in the Wall, Love Like a Wheel.

Love Like a Wheel, Mar Jordan, anche qua viaggiamo su qualità altissime e diciamo che la cosa che caratterizzava questi, i lavori di questi artisti era essenzialmente legata al fatto che al di là delle composizioni ottime erano circondati da musicisti, cercavano e trovavano musicisti incredibili, quasi sempre legati anche al mondo della fusion, soprattutto anche del jazz. E è il caso per esempio di Mark Jordan, come è il caso anche di Bill LaBounty in certi lavori. E la musica della FM, della musica FM, della modulazione di frequenza delle radio americane negli anni 70 in particolare, e quindi oggi Tracce naviga su quelle sintonie, su quelle stazioni. E allora proseguiamo con un altro grande artista, grande autore anche di notevoli colonne sonore. Lui è Stephen Bishop. Questo è un album lontano 50 anni, 1976, da Careless. Questa è On and On.

Questa è musica che mi ha accompagnato ai tempi che furono in tanti viaggi in auto, anche in buona compagnia, devo dire, ed è musica per me evocativa e lontana chiaramente dall'impegno, da un impegno, diciamo anche, ma da un impegno che però c'è musicalmente, perché c'è una ricerca pazzesca ed è molto difficile fare del cosiddetto pop nobile, e loro ci riuscivano benissimo. Quindi Stephen Bishop, tra l'altro grande amico anche di Phil Collins, a cui ha regalato alcune canzoni, Separate Life per esempio e tante altre. E da Stephen Bishop a un altro cantante, essenzialmente cantante, che conosciamo tutti, che compie 85 anni quest'anno, pensate un po', Art Garfunkel, che soprattutto negli anni 70 registrava dei dischi di canzoni bellissime di vari autori importanti, soprattutto Jimmy Webb e tanti altri. Uno degli album che preferisco uscì nel 1979, quindi tanti anni fa. L'album si chiamava Fate for Breakfast e aveva una caratteristica: era uscito con 6 copertine diverse, lui nella cucina di casa sua in varie pose, e i collezionisti matti come me cosa facevano? Le collezionavano tutte. E allora, finally found a reason, Art Garfunkel.

quanto era carina questa breve canzone di Garfunkel, tratta da questo lavoro che si chiamava Fate for Breakfast, il destino per colazione, ce lo mangiamo. È una puntata di Tracce, quindi almeno per questo inizio di puntata all'insegna di questa musica leggera. Come leggero è il nuovo album, però davvero molto molto interessante, di un signore che anche lui essenzialmente, come Garfunkel, è un interprete, non è sicuramente un autore. Ha scritto pochissime canzoni anche nei Beatles. Sto parlando di Ringo Starr, che ritorna con un album prodotto da T-Bone Burnett. Niente male, perché la scelta è stata decisamente fortunata e importante anche nel penultimo lavoro, che era carino, all'insegna della musica essenzialmente country. Ho scelto un brano da questo nuovo lavoro di Ringo Starr che si chiama Choose Love, che è un rifacimento peraltro di una canzone registrata in un album non proprio bellissimo uscito nel 2014. La riprende in questo nuovo lavoro e la riprende molto molto bene. Choose Love, Ringo Starr. L'album si chiama Long Long Road.

0: Dangerous Love da Long Long Road, il nuovo album di Ringo Starr, una canzone che peraltro non è scritta da Ringo, anche se Ringo ha collaborato alla stesura di alcune cose, di alcune liriche, ma Choose Love contiene tre brani, cioè cita tre brani dei Beatles, ovvero The Long and Winding Road, Tomorrow Never Knows e What Goes On. Questo perché a una certa età è bello ricordarsi anche dei vecchi tempi, dei buoni vecchi tempi. E da Ringo Starr, Long Long Road, con la produzione importante, lo ripeto e lo ribadisco sempre, di T-Bone Burnett, a un'altra produzione importante, un album di molti anni fa dedicato interamente a brani di Gershwin, il grande George Gershwin, prodotto da George Martin, niente proprio di meno che si potrebbe dire. No, un album davvero importante, sono 18 brani scelti ricordando Gershwin, con Peter Gabriel, con Sting, con Kate Bush, con Elton John, con Cher, con Robert Palmer, con tanti artisti, insomma. Questa è Carly Simon, e a proposito di eleganza,
1: How glad the many millions of Dirks and
0: I've got a crush on you.

got a crush on you. Got a crush on you, che classe grandissima, Carly Simon, una voce fantastica, un po' soprano, bellissima. Da questo tributo a brani di Gershwin voluto da George Martin, che ha prodotto l'album in memoria anche di Lou Adler, grande, altro grandissimo produttore, e dalla voce di Carly Simon invece a un autore che ho citato prima tra i migliori del genere di musica un po' soft, elegante, un grande cantautore, un grande artista da noi poco apprezzato ma fondamentale. Lui è Jimmy Webb. Questo è un brano che tra l'altro ha rifatto anche Garfunkel, come vi dicevo prima. Garfunkel ha cantato tanti brani di Jimmy Webb. Questa è In Cars.

Beh, molto Beach Boys, potrebbe essere un brano di Brian Wilson questa, invece era In Cars, firma Jimmy Webb, e si capisce anche perché Garfunkel poi l'ha ripresa, visto che si adatta moltissimo alla dolcezza, alla voce di Garfunkel. Ed a Garfunkel un'altra grande voce, avrebbe compiuto 100 anni quest'anno in agosto, Tony Bennett, e noi lo ricordiamo, lo ricordo, con un duetto con Sean Colvin, questo è un brano che Frank Sinatra portò al successo secoli fa. Young at Heart, sempre in questo clima di eleganza.

0: Young Heart, grande voce, Tony Bennett insieme a Sean Colvin, due generazioni a confronto, ma Tony Bennett lo faceva. E da Tony Bennett a questa cover del signor Frank Sinatra, un nuovo album invece da parte di un artista irlandese che io adoro, è uno dei cantautori migliori delle ultime generazioni e non mi perdo mai un concerto appena possibile, di Glen Hansard, che pubblica un volume 1, quindi entro il 2026 uscirà anche il secondo volume di un album dal vivo registrato in Germania, in quel di Berlino, Berlino Est. E Glen Hansard pubblica questo Don't Settle Transmission East ed è veramente una carezza. Contiene questo brano tradizionale irlandese che vi faccio ascoltare in due fogge diverse. La prima è la versione, ovviamente ne sto parlando, di Glen Hansard, e la seconda è invece quella di Van Morrison con i Chieftains. Il brano è un tradizionale che si chiama Carrickfergus, è una località irlandese, e francamente la versione di Glen Hansard mi fa lacrimare, mi fa piangere davvero. Ascoltate.
1: Thank you.

Harry Fergus, questa è la versione di Glen Hansard. I wish I had you. E questo invece fa molto.

Viaggio in Irlanda con la musica di Van Morrison, Cary Fergus, ve l'ho fatto ascoltare prima da Glen Hansard e poi nella versione del 1988 con i Chieftains da parte di Van Morrison. Rimango ancora su questo album registrato alla Funkhaus di Berlino di Glen Hansard, perché a me piace moltissimo, e dopo Cary Fergus vi faccio ascoltare una versione di questa Down on Our Knees, che dal vivo è qualcosa di folgorante secondo me.

Down on Our Knees, che è interpretazione fantastica. Aspettiamo nel 2026 quindi il volume 2 di questo live registrato alla Funkhaus di Berlino Est, e proprio East Berlino, nel senso non Berlino, non è che Berlino è divisa, diciamo che è il quartiere est di Berlino, precisiamolo perché è doveroso. E dalla folgorante versione di questo brano di Glenn Hansard invece a un nuovo album per una cantante metà irlandese, metà italiana, e diciamolo che Irene Rose è molto italiana, e ha registrato il nuovo album grazie alla fantastica New Shot, un album che si chiama Insanizia, e l'ha registrato anche questo in Italia, quindi è un album più italiano che altro. E allora che brano ho scelto? Oh, di questi titoli, beh, sentite un po' voi la versione. Ma che freddo fa! Versione di Irene Rose è davvero bellissima, secondo me, brava.

Grazie a Renato Bottani alla New Shot per aver pubblicato questo lavoro di Ainy Rose, registrato tra l'altro negli Shelter Recording Studios di Meda e prodotto dalla stessa Ainy Rose con Rick Gilbert e con Andrea Parodi, che salutiamo in sanizia. E questo lavoro, che contiene Ma che freddo fa, che ricorda anche i Rocks, che dal momento che poi i Rocks nella versione originale a Sanremo l'avevano cantata in coppia con Nada, quindi l'accento inglese ci sta più che bene, ma questa è una versione davvero bellissima. In Ainy Rose ritorneremo su questo lavoro, orgogliosi che sia prodotto dalla New Shot. E questo invece è un brano dei Little Feat. Sono i Little Feat insieme a Bonnie Raitt. Cold, cold, cold.

Cold Cold Cold, interpretata da Bonnie Raitt insieme ai grandi Little Feat in onore di Lowell George. Il prossimo ospite invece di Tracce è un gruppo che è un gruppo che poi è una famiglia, è un album nuovo. Si chiama Blood Sucking Maniacs, e in realtà è la famiglia Allen, Terry Allen and Family, ma è più che un affare di famiglia, è un album corale, è un album di cover di brani di Allen e di altri, e vede anche la partecipazione di artisti come Lloyd Maines, per esempio, grandissimo, e dei fratelli Charlie e Will Sexton. Insomma, è davvero un album importante, un album che nella versione originale contiene anche, su vinile, contiene anche un bellissimo libro, una storia, un affare, appunto un albero di famiglia, un affare di famiglia. Questo è un brano bellissimo di Terry Allen, si chiama Bloodlines.

Material and the Blood Sucking Maniacs, questo nuovo album che contiene brani rifatti dello stesso Terry Allen, come questo è un album davvero importante e epico. E da Bloodsucking Maniacs invece a un ricordo: il 19 aprile purtroppo ci ha lasciato un grandissimo musicista, che peraltro curiosamente vi avevo presentato nel corso delle ultime puntate di Tracce con Feeling Alright, che è una delle sue canzoni più famose scritte per i Traffic. Dave Mason infatti purtroppo ci ha lasciato il 19 aprile, e allora lo ricordo ufficialmente, diciamo, perché è doveroso, con questo brano del suo primo album solista di molti anni fa, del 1970. Questa è Misty Morning Stranger e lui è Dave Mason.

spesso e volentieri ci sono artisti inglesi che sembrano più americani degli americani, ed è il caso di Dave Mason. Questa Misty Morning Stranger è molto anni 70, ma suona molto Stella e Strisce. E da Dave Mason, che abbiamo ricordato perché ci ha lasciato da poco, a un artista che ci ha lasciato da un po' di tempo ma non ci lascerà mai, perché è indimenticabile, perché è eterno, e come interpreta lui le canzoni, a parte anche le sue, sono fantastiche. Johnny Cash ve lo presento con questa interpretazione di uno dei brani più noti e popolari, nel vero senso della parola, del grande canadese Neil Young. Questa è Heart of Gold e la voce di Johnny Cash.

la voce di Cash riempie non solo l'etere, riempie tutto, cioè ti avvolge ed è meravigliosa. Johnny Cash con la versione di Heart of Gold di Neil Young, lascia il posto invece a un album pubblicato in occasione del Record Store Day, perlomeno in vinile, poi è uscito anche in CD normalmente. È un concerto bootlegato più volte dei Pink Floyd, ci sono tanti bootleg infatti che testimoniano questa data, quella del 26 aprile del 1975 in quel della Sports Arena di Los Angeles. E allora, visto che nel tour del 75 oltre all'album Wish You Were Here c'era tutto Dark Side of the Moon, perché no, vi regalo Us and Them.

Allora, questa era As and Them in questa versione dall'album pubblicato per il Record Store Day dei Pink Floyd del concerto del 26 aprile 1975 a Los Angeles. Come avete sentito, la registrazione è non è un granché, nonostante il remaster del grande Stephen Wilson, ma tant'è, resta la testimonianza di questo concerto che ha avuto, ripeto, mille versioni in bootleg nel corso degli ultimi 50 anni da quando è stato eseguito il concerto. Il prossimo brano invece è estremamente pop, mi piaceva farvelo ascoltare perché non lo ascolto da tanto tempo, perché ci sono anche delle canzoncine da questi gruppi Meteora, perché in effetti i Semisonics, questo è il gruppo americano, sono stati di fatto un gruppo Meteora, hanno inciso solo 4 album, ma soprattutto sono legati a questa canzone che è molto carina. Questa è Closing Time, Semisonic.

Un marine giovane, stupido, feroce, racconta la sua vita di merda. Calandosi nei suoi panni, Tom Waits non fa sconti né al personaggio né a chi lo manovra. Ci sono città che bruciano, il pensiero ricorrente del sesso, la violenza. I soldati sono nelle trincee a marcire e lì resteranno finché non troveranno Jimmy Hoffa, che come è noto è sparito nel nulla nel 1975 e di cui non si è mai più trovato il cadavere. Intanto a Washington ci sono idioti in giacca e cravatta che siedono in stanze con l'aria condizionata e tappezzate da poster dei militari. Sono quelli che manovrano le vite altrui con delle campagne politiche costruite sul sangue e che riescono a estrarre, plasmano il tuo mondo. Un soldato è solo argilla e da una parte terra, sangue, cartilagine e sperma, dall'altra un potere politico lontano che legifera trasformando il carbone in diamante. Le parole che ho letto, perché sono parole scritte da Tom Waits, si riferiscono alla ultima prova che poi uscirà, spero, su album nel 2026 di questo bellissimo brano con i Massive Attack. Tom Waits ritorna con Boots on the Ground. Non c'è bisogno di aggiungere altro.

bentornati entrambi, bentornato Tom Waits e bentornati in Massive Attack. Con questa Boots on the Ground potrebbe essere il preludio di un capolavoro se esce l'album insieme. E da Tom Waits rimaniamo nelle novità, nelle anteprime. Peter Gabriel, come è noto, pubblicherà nel 2026 un nuovo album che si chiama O&I, e come il precedente è un album che sarà diviso in due parti, la Dark Side e la Bright Side. L'album uscirà presumo verso settembre-ottobre e ogni tanto, ogni luna piena, Peter Gabriel regala un brano da far ascoltare in anteprima. L'ha fatto anche nell'album precedente I.O. Allora io vi faccio ascoltare questo, che è l'ultimo brano presentato in occasione dell'ultima luna piena. Il brano si chiama Till Your Mind Is Shining e lui è Peter Gabriel.

Siete all'ascolto di Tracce e io ricordo, sono Ugo Buiz e tutte le settimane vi regalo due ore di musica che spero voi possiate apprezzare. E questo era Peter Gabriel, l'anteprima del suo nuovo lavoro che uscirà presumibilmente presumibilmente tra settembre e ottobre, mentre il 29 maggio del

anteprima, nuovo album di Willie Nelson, Dream Chaser, che spero vi potrò far ascoltare nelle prossime puntate di Tracce, uscirà il 29 maggio comunque del 2026. Il prossimo lavoro invece è un album importante a cui sono molto legato, è il secondo album da solista di Richard Thompson, ma anche il primo album in compagnia dell'allora moglie Linda, ovvero Richard e Linda Thompson. L'album si chiamava I Want to See the Bright Lights Tonight ed è uscito nel 1974. Una delle canzoni che preferisco, che tra l'altro ama anche Bob Dylan, è questa di End of the Rainbow, e allora io ve la faccio ascoltare, ed è logico, Richard e Linda Thompson. Che invece tarda ad arrivare. Allora, prima vi faccio ascoltare questa vi faccio ascoltare questa cover di un brano del grande Warren Zevon, lui è James Madoc, e questa è Reconsider Me. Poi vi prometto, ascolterete Richard Thompson.

Reconsider Me, ed era la voce di James Maddock con questo tributo a Warren Zevon. Prima vi ho promesso The Hand of the Rainbow di Richard e Linda Thompson, magari non la conoscete, apprezzatela perché è davvero bella. Come dicevo, è una delle canzoni che ama anche Bob Dylan, quindi è una garanzia. Eccola.

era The End of the Rainbow, questa ballata bella, dolce, da Richard e Linda Thompson. Io sono Ugo Buizza, come ripeto, vi lascio alla fine del programma con una canzone nuova dai Garrett Boys, un altro affare di famiglia un po' come quella di prima di Terry Allen. Allora, questa è It Runs Deep, che serve per concludere, spero degnamente, questo programma, che spero vi sia piaciuto. L'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana, non mancate. Tracce finisce qui, It Runs Deep è la canzone che serve come chiusura.

0: Sono le 22:59.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics. Go!

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

0: 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music,